doce sine chile che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Heart Radio 106.7 FM.

0: 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Dolce Sinekila, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Home.